0: Radio Présence,
1: dans le Grand Toulouse, 97.9.
2: Qui dove il mare luccica, il tira forte il vento, sulla vecchia terrazza.

Vide le luci in mezzo al mare, pensò le luci là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un elicottero.